La danza della Tarantello è ligata alla bilo de Tarente, et avesse la Tarentulo che si dizio che aquello danza ne pudio gari la musegados. Danzo tradizionale appiegato su una musica originale del sud Italia. Se danzo in redun, senza contatto corporale entre i danzaires. Se dit pizzica di laipuios e tammuriata in campanile.

Vorrei essere no marinara, chi lo che spassa che è tanto cara. Mi sa stagliaia, ma con piacere, ci piglia ramma tutte le sere,